0: felicità.
1: Tener Superman,
0: andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente, immesso
2: la gente, la felicità.
3: Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
3: che sarà della mia vita, chi lo sa.
0: Un bicchiere di vino, la felicità. Tener Superman, andare lontano, la felicità.